buoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del

0: caffè.it. Si sente la differenza.
1: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
2: Radio Caffè.
3: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le

0: In ogni istante, in ogni momento, una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè. Radio Caffè, il est 4h58.

Stai con noi, Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia: a Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con tante notizie, con tanta musica. Come primo argomento di questo mercoledì parleremo di docce e di lavaggi completi per le persone. Quant'è secondo voi il numero giusto? Una doccia al giorno? Due? Soprattutto con queste alte temperature tendiamo a sudare anche un po' di più. Tra poco vedremo un po' la classifica dei posti nel mondo dove la gente si fa più docce e anche dove se ne

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Ci sono delle abitudini quotidiane, amici di The Mag, che consideriamo normali ma cambiano enormemente da paese a paese. Prendiamo per esempio la doccia. In Italia molte persone la fanno più o meno una volta al giorno, spesso o al mattino o alla sera dopo una giornata lavorativa, ma esistono delle nazioni dove la frequenza media è decisamente più alta, complice anche il clima caldo, no? L'umido, l'umidità. C'è una curiosità che racconta appunto qualcosa in quanto la scelta di docce al giorno riguarda anche e soprattutto le nostre routine, no? Che non sono universali ma sono influenzate dal luogo in cui noi viviamo, dalla temperatura, dalla tradizione, dalla cultura, che è indispensabile per qualcuno, per altri invece può essere eccessivo. Ed è proprio questo, secondo me, il bello, no? di queste statistiche internazionali che troviamo, e ci ricordano che il mondo è bello ma è vario più di quanto immaginiamo. Per esempio i numeri del paese dove ci sono più docce, proprio per le cose che abbiamo menzionato prima, il clima, l'afa e tutto il resto, è il Brasile. I brasiliani

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: È sempre il nostro mercoledì insieme all'interno di The Mag con Yuri Calioro. Tra poco parliamo di voti che possono ricevere ovviamente gli alunni, gli studenti a scuola. Se tutti gli studenti dovessero prendere voti alti, quindi avvicinarsi al 10, quel 10 avrebbe lo stesso peso di un 10 magari che c'è solo come unico per uno studente in una classe da 30? C'è un dibattito, diciamo così, che è partito da Harvard, ma ha preso anche altri posti, altre università.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Café.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se in una classe tutti dovessero prendere 10, quel 10 avrebbe ancora lo stesso valore? Ecco la domanda che si stanno ponendo in molte università e ha acceso anche un dibattito abbastanza importante ad Harvard. Infatti negli ultimi anni i voti più alti sono diventati sempre più frequenti ed è un fenomeno che gli esperti chiamano inflazione dei voti. Praticamente quando le valutazioni eccellenti aumentano, perdono parte del loro significato. L'idea è semplice: se quasi tutti ottengono il massimo risultato, diventa più difficile distinguere chi ha raggiunto prestazioni davvero eccezionali. Questo tema non riguarda soltanto i voti universitari, ma tocca anche un aspetto più ampio, no, della società moderna, su come noi andiamo a misurare il merito. Da una parte c'è chi sostiene che i sistemi di valutazione siano diventati troppo generosi, dall'altra invece chi ritiene che i risultati scolastici non possano essere ridotti a una semplice classifica. In ogni caso, quale sia la cosa vera, quale sia la cosa falsa, la questione apre una riflessione interessante, no? Quando tutti ricevono una medaglia, la medaglia continua ad avere lo stesso peso?

In questo periodo, cari amici di The Mag, una cosa bellissima che si può fare è quella di andare a vedere dei concerti, no? E ci sono tanti artisti internazionali, soprattutto che sono presenti, saranno presenti nella nostra bellissima Italia. Andare ad un concerto è un'esperienza forte, è un'esperienza che ti dà vita, no? E infatti ci sono anche diversi studi che consigliano di andare ad un concerto per cantare a squarciagola, per diciamo far uscire la propria energia. Sta uscendo però un trend totalmente diverso, cioè pagare una persona che vada ad un concerto al posto tuo, ma che posti delle cose sui social affinché le persone pensino in quel momento che sei tu presente. È veramente strana, ne parliamo tra poco.

Allora amici, sta facendo discutere un trend che arriva dai social. Ci sono alcune persone che ultimamente stanno pagando qualcuno affinché partecipi ad un concerto al loro posto. Quindi scatti delle foto, registri dei video, produca dei contenuti e tutto questo poi verrà pubblicato online come se fosse stato presente a quel concerto. In pratica l'esperienza non viene più vissuta ma viene semplicemente rappresentata. Chi offre questo servizio va a documentare alla sua presenza, fotografa, fa vedere il biglietto, riprende il palco e fa tutto questo per un cliente che poi avrà tutto questo materiale sul suo profilo. Ed è un fenomeno che racconta molto del nostro rapporto oggi con l'immagine pubblica, no? Per alcuni conta più mostrare di aver partecipato a qualcosa che partecipare per davvero. Ed è una situazione che porta ad una riflessione interessante. Stiamo puntando a vivere l'esperienza o stiamo sempre di più costruendo la nostra versione da esibire solo e soltanto agli altri, in questo caso al mondo, al popolo dei social?

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.
2: Radio Caffè.
3: Radio Caffè.
4: La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendi letto e caffè. Scendi letto e caffè.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando Radio Caffè.
2: Dimmi se c'è
1: per ascoltare Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
3: Ehi, hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di...

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Radio Café, il est 8h58.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi, sono possibili disagi a causa di un incidente sulla tangenziale nord di Padova all'altezza di Castelfranco in uscita per entrambe le provenienze. Informiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova domani giovedì 9 luglio nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del mattino successivo verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, love

0: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si procede lentamente per un incidente tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. Anticipiamo che per lavori questa sera dalle ore 21 fino alle ore 6 di domani mattina sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
3: Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana.

0: visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
1: Radio

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. Per traffico intenso si viaggia lentamente sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori, domani giovedì 9 luglio dalle 21 alle 6 del mattino successivo verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Gallardo, meglio. No,
2: Buongiorno Barry, che figo sentirti da Perugia. Un abbraccione, baci baci.
3: Barry chi?
2: Barry Mason.
4: Fenomeni, fenomeni. Allora, ci hanno fracassato i Zebedei per mesi.
3: Non voglio essere il precursore di dire sì, ecco, non lo fa Verina, non lo facciamo neanche noi, non lo faccio neanche io.
0: Basta, basta!
5: Ciao Beddu!
6: Ciao Beddu! Ciao amico mio, mio amico Alfredo Reni di Messina, ogni tanto lo sentiamo. Allora, amici miei cari, buongiorno, oggi è l'8 luglio, siamo nel pieno delle puntate estive, sapete, ascoltiamo tante cose, voi rimanete con noi, il macchiatone c'è, tanta musica e tante cose.
7: Il macchiatone!

un'età in cui siamo più felici? L'arco della vita, intendo dire, da vecchi, da giovani, da mezza età, non lo so. Esiste un'età in cui si è più felici? Questo è il tema di stamattina con Serenella Salomoni. Quindi qui al macchiatone di oggi su Radio Caffè parleremo di felicità. Io lo dico sempre, felicità a tutti, ma bisogna vedere il momento. A tra poco allora, rimanete con noi.

0: sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì, sì.
1: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Bentornata.
2: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno Serenella. Allora, c'è un'età in cui siamo più felici? Esiste? Esiste uno spazio temporale?
2: Barry, ma dipende molto anche da noi, però scriveva Oscar Wilde che la saggezza arriva con gli inverni, cioè col passare degli anni, e che è una massima che implica la posso fare stare ragione, però degli studi recenti hanno visto che per quello che riguarda la saggezza non sono le esperienze che abbiamo immagazzinato, ma la loro qualità, e contrariamente a quanto si poteva pensare, il fatto di aver vissuto più a lungo non rende un anziano necessariamente più saggio di uno giovane. Quindi per quello che riguarda la felicità, che tradizionalmente cosa facciamo? Noi l'associamo alla giovinezza, alla primavera della vita, all'invito di godersela finché dura. Sai, l'Università di Padova il detto è godeamus igitur iuris ad insumus, quindi sì. È lì dove ci dovrebbe essere la felicità. Però la scienza ha cercato di capire qual è l'età, e guarda caso invece ho scoperto che in effetti, facendo questi studi, l'età più felice è a 70 anni, e che tra i 9 e i 16 anni diminuisce e poi piano piano aumenta fino ad arrivare al picco dei 70 anni. Questo perché si sono detti? Perché probabilmente è l'età in cui tu non hai più grandi pensieri, cioè la tua carriera l'hai fatta.
1: Ti presento un po' di persone
2: economiche. Hai più tempo.
1: Ci sta la risata, Serenella, ci sta oggi la
2: quindi la felicità può essere anche coltivata ogni giorno, ogni piccolo gesto quotidiano quello che ci fa diventare una giornata felice, come dicevamo una volta, no? Era il tuo grido di battaglia.
1: Oggi è una bellissima giornata, la famosa canzone di Tito Schipa, a parte che parlava d'altro, però mi piaceva la frase, così era molto bella,
2: è ancora molto valida, adesso la ripeto
1: ed è molto valida. Bene Serenella, grazie allora, buona giornata.
2: Ciao,
1: a presto.
2: Buona giornata.

0: Bentornato al nostro programma, il direttore dell'unità operativa complessa oculistica dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Buongiorno professor Gallan, spero di aver detto tutto giusto, eh? Buongiorno, bentornato.
1: Sì.
0: Bene, bene.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: Come ho già anticipato ai nostri ascoltatori, in questo periodo si va molto in acqua di mare e molti vanno sott'acqua con gli occhi aperti, ecco, e poi gli occhi diventano rossi. Quanto male fa l'acqua di mare agli occhi? Oppure bene, perché c'è anche, io ho sentito anche che fa benissimo, che disinfetta. Sono leggende metropolitane queste? Che cosa ci dice lei?
1: Ah, è vero, sia una cosa che l'altra. Cioè l'acqua di mare di per sé non fa male agli occhi, è solo, ha solo un pH diverso e quindi irrita un pochino, ma senza creare danni particolari. Il problema è che se l'acqua di mare è inquinata, allora il discorso si fa molto diverso. Sì. Quindi fate pure il bagno di mare in acqua salata pulita e tenetevi ben lontani da quella inquinata.
0: Ecco, quindi controllare la zona, magari non vicino alla foce del fiume o vicino a posti dove delle cose sporche. Nel caso poi forse il bicchiere fosse già rotto, no? Come si dice, gli occhi. Cosa si mette? Sì. Il collirio qualsiasi, eventualmente?
1: Ah, ci sono dei colliri lubrificanti che vengono venduti in farmacia anche senza ricetta e che aiutano a riprendersi, ma l'organismo è perfettamente in grado di risistemare gli occhi in poche ore.
0: Bene, grazie davvero al professor Gallan, buon lavoro, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a tutti.

cari belli miei amici e le mie amiche, oggi parliamo di pizza. La pizza la mangiamo tutti, chi la fa buona, chi la fa meno buona. Adesso c'è la pizza alta, la pizza bassa, la pizza ben cotta, quella con chissà, insomma la pizza per me deve essere quella. Sono 7-8 le pizze al mondo, quella la pizza, no? Inventarsi la pizza con il, non so, l'ananas o chissà che altre, le banane, no. Comunque parleremo delle proprietà della pizza, non curative ma nutrizionali, tra poco con Gabriel Petre, il nostro nutrizionista di fiducia. Aspettate, eh?

sorpresa emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: Radio Café, il est 11h58.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Si verificano code a tratti per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste tra Latisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Gabriel Petre, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, con noi spesso al macchiatone. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Barry, buongiorno a te, buongiorno.
0: Oggi abbiamo deciso di parlare di pizza. La pizza, insomma, al di là del fatto di come viene fatta la pizza con l'ananas o con le banane, sinceramente non ce la vedo. Però, insomma, la pizza tradizionale, parliamo delle proprietà nutrizionali della pizza. Una pizza è un pasto completo, no? Da quello che si può dire.
1: Allora, sicuramente, allora la pizza il più delle volte è un pasto completo, è anche abbondante, quindi sì, dipende come la fai, perché se ci metti la mozzarella ha anche le proteine grassi, se non ce la metti magari più una focaccia, quindi più abbondante soprattutto in carboidrati complessi, quindi sì, è sicuramente un pasto completo, ma come giustamente hai detto tu è un purpurì, cioè dipende come la fai, come non la fai, cosa ci metti, quindi ci metti le verdure, non ci metti le verdure, eccetera, però sicuramente è un pasto più che dignitoso e completo.
0: Ecco, quindi una domanda: se io mangio la pizza a mezzogiorno, poi è meglio evitare di mangiare la pasta la sera o la pizza la sera? Cioè è un pasto da una giornata, due volte al giorno la pizza potrebbe essere una bomba di calorie?
1: Ma in realtà sai cosa? Allora, in realtà è più un concetto di energia, di calorie totali. Io se sono un triatleta o se magari faccio attività fisica importante tutto il giorno, quindi io posso benissimo permettermi anche due pizze al giorno. Ah. Ovvio che se lavoro come lavoro io davanti a una scrivania e poi vado a casa e faccio divanning come sport.
0: Divanning, mi piace, carino.
1: Lo proporrei come sport olimpionico.
0: Questo neologismo è veramente
1: esatto.
0: Bene, comunque insomma, sì, in caso sì, comunque no. Poi ti chiedo un parere, però questo penso che sia più una cosa personale, ma la pizza con le cose strane, cioè

0: detto bene, hai
1: vedi?
0: Detto bene.
1: Esatto, vedi? Bravo, lo sapevo. Esatto. Ecco. Esatto. Non perché l'ha assaggiata, però immaginavo. Va bene.
0: Esatto.
1: Allora,
0: esatto.
1: Dopo, massimo, dopo dai, questi ultimi orrori, io ti saluto e buona giornata e buon lavoro. Grazie a Gabriel Petre.
0: Ciao,
1: buona giornata.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Buongiorno al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a voi tutti.
1: Allora, professor Mollo, io ho dato così l'input sui gatti.

0: gatti, no? I gatti, vediamo nei gruppi cittadini spesso gatti che si perdono, gente disperata perché è sparito il gatto non torna, poi torna. Insomma, è un'indole del gatto quella di andarsene in giro, oppure i gatti sono così un po' spensierati e non ritrovano pure la strada di casa?
1: Allora, il problema è come lo vogliamo tenere questo gatto. Cioè, se noi vogliamo il gatto libero di vagare, adesso qui sarebbe lungo fare la discussione se è meglio, se è peggio, diciamo per adesso bianco e nero: gatto chiuso in casa, gatto libero di vagare, senza entrare. Bene, nel momento in cui il gatto è libero di vagare, lui vaga e quindi va dove vuole, si ferma dove vuole, si trattiene quanto vuole. Quindi ci sono stati gatti che hanno avuto per anni due famiglie e nessuna delle due famiglie sapeva che l'altra esistesse. Ci sono stati gatti che sono stati presi e portati via perché la famiglia ha cambiato quartiere senza sapere che c'era un'altra famiglia che lo aspettava. E diciamo che i gatti fanno un po' come gli pare e che quando vogliono tornano, a meno che non gli succeda qualcosa di brutto. Poi il gatto libero di vagare bisogna anche mettere in conto che purtroppo lui attraversa le strade e le macchine.
0: Certo, quello può capitare, ma noi non possiamo fare niente comunque. Se il nostro gatto se ne sta fuori casa per un po' di giorni,
1: allora, gatto, intanto questa parola nostro già si apre, gatto è nostro,
0: apre un mondo.
1: Già, perché l'unico veramente titolo di possesso sarebbe mettergli un microchip, come quello dei cani, che in Veneto ancora non è obbligatorio, ma è l'unico modo di dimostrarlo, perché anche se noi vediamo il nostro gatto che se ne sta bello sul divano di casa di un'altra persona, andare a dire che quello è il nostro gatto diventa difficile.
0: Certo.
1: E poi l'altro problema è appunto, si potrebbe discutere sull'opportunità magari un'altra volta perché è un po' più lungo, se li lasciamo andare in giro fanno come gli pare, insomma non c'è molto da, oppure ce li dobbiamo tenere in casa, insomma
0: molto
1: non,
0: chiaro.
1: C'è...
0: non c'è niente da dire, da aggiungere. Grazie professor Mollo, grazie e buona giornata, a presto.
1: Buona giornata.

Serenella Salomoni tra poco con noi qui al macchiatone di Radio Caffè. Ce l'abbiamo tutti i giorni e tutti i giorni parliamo di un tema diverso. Poi sapete che il sabato noi abbiamo anche le repliche, quindi se vi perdete qualche puntata potete recuperarla il sabato mattina. Perché parlare della rabbia è importante? Il tema di oggi, sempre per le coppie. Perché parlare in coppia della rabbia è importante? Ce lo faremo spiegare da Serenella tra poco qui su Radio Caffè al macchiatone.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, ancora una volta con noi al macchiatone di Radio Caffè. Buongiorno Serenella.
1: Buongiorno carissimi.
0: Allora, perché parlare della rabbia in coppia è così importante? Perché è così importante?
1: È importante perché noi sappiamo benissimo, se ci pensiamo, per rendere una relazione sana ed equilibrata è importante che i partner riconoscano che la rabbia, per quanto sia spiacevole, sia talvolta inevitabile e anche forse necessaria, perché se no il rapporto diventa squilibrato, poco autentico. Quindi da qui nasce una delle sfide più complesse dell'amore: come imparare a discutere con questa rabbia che senti dentro, ma in maniera costruttiva. Dobbiamo pensare che molto spesso il fatto che succede in una relazione che trasmette solo frustrazione, dolore, è anche quello che viene chiamato disgusto, per cui noi spesso parliamo in termini di disgusto, che di solito lo leghiamo, sai, ai sapori,
0: certo,
1: agli immagini.
0: Certo.
1: Invece qualche volta viene proprio espresso con l'altro, con dei gesti di disprezzo, che magari anche piccoli, come sai, alzare gli occhi al cielo con disprezzo, con sarcasmo, danno fastidio all'altro e non ti permettono di iniziare una buona conversazione, che è quella che ha bisogno di tempo e di spazio e che ha bisogno anche che tu ti metta anche nei panni dell'altro, se vogliamo che la discussione diventi costruttiva.
0: Mi sembra tutto molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: A voi, buona giornata, ciao ciao.

Termina la puntata dell'8 luglio. Noi naturalmente ci sentiamo domani mattina puntualmente, regolarmente, dalle 11 alle 13 per andare a riascoltare un po' di cose nuove e vecchie, ma il macchietone è fatto così ed è fatto anche di musica, tanta bella musica su Radio Caffè che si sente tutto l'anno e tutta la settimana, nel nostro caso è questa. A domani.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Si verificano code a tratti per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste tra Latisane e San Stino di Livenza verso Venezia. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè Love Emotion.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Radio Caffè Local News. Local News.
3: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. La cronaca: la polizia di Padova, attraverso alcune segnalazioni pervenute alla centrale operativa attraverso il sistema UPOL, ha individuato e arrestato a Selvazzano Dentro un 23enne italiano che deteneva, ai fini di spaccio, presso la propria abitazione 40 grammi di dosi di hashish e 30 grammi di marijuana, per un totale di oltre 70 grammi di droga sequestrata. Il giovane sin da subito si mostrava particolarmente agitato e reagiva al controllo dei poliziotti in borghese che lo hanno individuato mentre rientrava presso la sua abitazione, colpendoli con calci. Accompagnato in questura, il 23enne incensurato veniva dunque arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale in attesa del giudizio per direttissima. Sono circa 580 le segnalazioni pervenute dall'inizio del 2026 alla centrale operativa della questura di Padova attraverso l'applicazione UPOL. Il questore della provincia di Padova, Marco Dorisio, oggi 1 luglio ha ricevuto e fatto gli auguri al primo dirigente della Polizia di Stato, la dottoressa Valeria Pace, oltre che per la promozione anche per l'incarico che assume da oggi come capo di gabinetto, subentrando al primo dirigente Simone Rodella in pensione. Ammessa a frequentare nel 2008 il 99esimo corso di formazione per commissari di Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia, è stata assegnata a conclusione del ciclo biennale di formazione a gennaio 2011 con la qualifica di commissario capo alla questura di Padova, dove ha ricoperto come primo incarico quello di dirigente dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico e contestualmente ha assunto anche l'ulteriore incarico di responsabile delle relazioni esterne e portavoce del questore. Il problema ciclico dei ritardi nel pagamento degli stipendi generato dal government shutdown non riguarda soltanto i lavoratori delle basi militari, peraltro non sono quelle vicentine. Stiamo parlando di circa 5.000 lavoratori e lavoratrici, tra i quali numerosi di appalto legati ad aziende, ad esempio quelle edili, che non riscuotendo dall'amministrazione americana non possono poi pagare i propri dipendenti. Una vasta platea che la mozione presentata da Fratelli d'Italia non contemplava, per questo abbiamo deciso di esprimere la nostra astensione. A dirlo in aula regionale la rappresentante del Partito Democratico Chiara Luisetto nel corso della discussione in aula in regione. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
2: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio. A causa di un veicolo fermo sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code al momento di circa 8 km in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano invece incolonnamenti per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia e tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Infine, sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo

0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
1: Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo

le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Venezia tra Somma Campania e Verona Sud. Inoltre, sempre verso Venezia, si registrano rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Est e Somma Campania. Sempre per traffico intenso, code anche sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza e verso Venezia tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Brescia-Padova. In direzione Venezia permangono però rallentamenti con code causati da traffico intenso lungo il tratto tra Brescia Est e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano anche in questo caso per traffico intenso rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo giuliano. Infine ricordiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi alle 6 di domattina l'uscita di Vicenza Ovest sarà chiusa per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Nuovo appuntamento con Local News, l'informazione di Radio Cafè. Grande soddisfazione per la Lega che oggi porta a casa l'ok della Camera all'iter veloce per l'esame della PDL sulla revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono reati gravi. La cittadinanza non è un regalo, ma un traguardo che si raggiunge rispettando le leggi, i valori e le regole di convivenza civile. Per questo accolgo con soddisfazione il voto della Camera che ha approvato la dichiarazione d'urgenza per la proposta della legge della Lega. Così le parole del presidente della Regione Alberto Stefani. Da presidente del Veneto continuerò a sostenere ogni iniziativa che rafforzi questo principio: chi rispetta le regole è il benvenuto, chi delinque può scordarsi la cittadinanza. Esprimo il mio plauso al Dipartimento Cardiovascolare dell'Ospedale Sant'Angelo di Mestre e a tutti i professionisti coinvolti nel progetto internazionale Aorta El Salvador Italia, che in 7 anni ha consentito a salvare la vita a 41 pazienti affetti da gravi patologie dell'aorta attraverso i 16 missioni umanitarie, mentre prende il via la 17esima, lo scrive in una nota il consigliere regionale Andrea Tommaello a Palazzo Ferrofini. Il 30 e 31 gennaio 2027 si svolgerà per la prima volta nei padiglioni della Fiera di Padova Racing Meeting, la manifestazione nata nel 2022 dalla passione e competenza del grande rallista Mickey Biason, dedicata al mondo del motorsport in tutte le sue declinazioni. Una manifestazione che è diventata un punto di riferimento in tutto il settore, che ora, grazie alla sinergia con Intermeeting, la società guidata da un altro grandissimo appassionato dei motori quale Mario Carlo Baccaglini, e con Fiera Padova cresce e si sviluppa offrendo agli espositori e ai visitatori spazi più ampi. Viene inaugurato domani, giovedì 9 luglio, il nuovo giardino

0: 10 con ingresso da via Dietro Duomo. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti, traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova e per questo motivo segnaliamo rallentamenti con code verso Milano tra Brescia Est e il bivio per la A21 e in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Desenzano, nonché tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che domani notte sulla tangenziale di Mestre chiuderà dalle 20.30 alle 5.30 l'entrata di Terraglio in direzione Milano e dalle 21 alle 5.30 anche l'entrata della Carbonifera verso Trieste e l'uscita della Miranese per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova permangono per traffico intenso rallentamenti con code verso Milano tra Peschiera del Garda e Desenzano e verso Venezia tra il bivio per la A21 e Desenzano, nonché tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio. Per lavori e traffico intenso si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre. Mentre su quest'ultima segnaliamo incolonnamenti per traffico intenso verso Milano tra Miranese e Castellana e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café.

0: Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Radio Café. Love Emotion.
1: Radio Café, il est 18h58.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Il vertice si è chiuso, sono evidenti le ferite che ci sono, ovviamente simbolicamente, sul volto dei protagonisti, ed è chiaro che non sarà più la stessa cosa tra Trump e gli alleati europei e soprattutto tra Trump e Meloni. Mentre Pedro Sanchez, il premier spagnolo, può tornare in patria quasi inorgoglito, come fosse una medaglia per l'ulteriore attacco del presidente americano, e Giorgia Meloni, che aveva un'affinità anche politica col presidente americano, evidentemente esce da queste ultime settimane molto indebolita da questo punto di vista, ma rafforzato dall'altro, perché bisogna dire che più Trump accusa l'Italia di non aver voluto aiutare gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran, e più evidentemente l'opinione pubblica italiana, che è contraria massicciamente a quella guerra, dà ragione a Meloni. E d'altronde sarebbe stato molto peggio se Trump si fosse congratulato con l'Italia per l'aiuto dato. Primo, perché vorrebbe dire che abbiamo dato un aiuto, e secondo perché è un aiuto a una guerra che appunto non è certo popolare e di cui non si capisce ancora tuttora il senso, nonostante continui a rivendicarlo il presidente americano. Che senso ha iniziare quella guerra con quel dispendio di vite umane e anche quel dispendio ovviamente economico, anche dal punto di vista dei danni collaterali per la mancata possibilità di navigazione nello stretto di Hormuz e i rincari che ben conosciamo tutti quanti sul nostro portafoglio degli prodotti energetici. Che senso ha? Nessuno lo sa dire. Se non la fedeltà all'America e la fedeltà dell'America all'alleato israeliano, può bastare questo per una guerra?
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code verso Venezia tra Grisignano e Padova Ovest causati da traffico intenso. Inoltre, a seguito della viabilità esterna che non riceve, si verificano anche code in uscita sia a Grisignano che a Padova Ovest. Rallentamenti per traffico intenso vengono poi segnalati sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 e sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile.

che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Café. La Guardia di Finanza di Verona ha invece eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente nei confronti di due persone fisiche responsabili di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per un totale di oltre 800.000 euro. La Questura di Venezia ha attivato un account sulla piattaforma Instagram con il nome di Questura di Venezia Official Page, proseguendo così nel percorso social avviato nel 2023. L'iniziativa è stata voluta dal Questore di Venezia Antonio Sbordone e si inserisce in una strategia di miglioramento del dialogo tra la Polizia di Stato e i cittadini. Su questo profilo verranno pubblicate foto e video che riguarderanno le attività di maggiore rilievo svolte dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato della provincia di Venezia. Esito positivo per l'intervento di ricerca della persona anziana che si era allontanata da casa facendo perdere le proprie tracce sabato pomeriggio. Risolutivo l'impiego dell'elicottero dei vigili del fuoco decollato da Tessera, che ha sorvolato più volte l'area di ricerca estesa a tutto il territorio del comune di Mira e delle frazioni vicine, individuando la signora tra la folta vegetazione dei campi limitrofi di via Aldo Moro a Borbiago di Mira. Un'ultra settantenne prontamente raggiunta dalle squadre a terra era cosciente ma fortemente disidratata ed è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM 118 per essere successivamente portata all'ospedale. Il sindaco di Porto Gruaro, Luigi Toffolo, è stato ricevuto ieri pomeriggio dal prefetto di Venezia, Darko Pellos, in relazione alla situazione del centro di accoglienza straordinaria di via San Giacomo. L'incontro è stato chiesto dal primo cittadino con l'obiettivo di avere un quadro della situazione, essendoci a Porto Gruaro una struttura che da tempo si occupa della gestione del fenomeno migratorio e per la quale l'attenzione degli enti resta sempre massima. Ringrazio il prefetto, commenta il sindaco Luigi Toffolo, per aver raccolto e esaudito la mia richiesta nel giro di poche ore. Sono stato aggiornato sul cambiamento della normativa a seguito dell'entrata in vigore lo scorso 12 giugno del Patto Europeo su migrazione e asilo. Il coordinamento dei civici progressisti per il Polesine sostiene e condivide l'azione promossa da difendere la presenza del punto nascite del Delta e sarà presente alla manifestazione di Adria per testimoniare l'importanza di un tale presidio sanitario per l'intera comunità polesana. È fondamentale che tutte le politiche attive nella nostra provincia, indipendentemente dagli schieramenti di appartenenza, diano prova di fermezza di fronte ai ripetuti attacchi a cui è soggetta la sanità pubblica del nostro territorio. Ci aspettiamo pertanto parole chiare e nette anche dai politici di centrodestra che hanno una particolare responsabilità di tutela nel Polesine. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento con l'informazione di Radio Café. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Café Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale domani pomeriggio alle 14.
4: La musica più elegante e raffinata di sempre. La

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono condizioni di traffico intenso e rallentamenti con code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Code anche in uscita a Grisignano provenendo da Milano. E code in uscita a Padova Ovest per entrambe le provenienze causa flusso di spettatori diretti ad un concerto allo Stadio Euganeo. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, il è 21h01.
3: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Caffè.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran, offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento in cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
4: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
6: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale, dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
4: E a fare da contraltare alla premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
7: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
4: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre i 40 gradi e afa anche nelle ore notturne, non va meglio nel vecchio continente. Il punto con Nicola Compagnone.
8: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre tre città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani, quindi, attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
4: Tre anni dopo l'esplosione del 2023 che provocò tre vittime, ancora una drammatica deflagrazione, una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti, due i morti. Il servizio di Geni De Gaetano.
0: L'ennesimo incidente mortale riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro. La fabbrica di fuochi d'artificio, la ditta pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose, un piccolo paese in provincia di Rieti al confine tra Lazio e Abruzzo, deve far fronte alla seconda drammatica esplosione in 3 anni. La deflagrazione del 2023 causò allora 3 vittime, a cui oggi se ne aggiungono purtroppo altre 2, tra l'altro entrambi parenti, la 60enne Teresa Tozzi e suo figlio Simone Colli, 30enne. La donna collaborava con la pirotecnica, mentre il giovane era uno dei 3 dipendenti dell'azienda. Uno di questi è rimasto gravemente ferito. L'incidente di stamattina è avvenuto all'interno di una costruzione, poi interamente crollata, dove venivano stoccate le polveri. Il boato è stato udito fino a molti chilometri di distanza, visibile anche una colonna densa di fumo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti.
4: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3 set dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk.
9: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
4: Archiviata una giornata senza gare, si preparano ad entrare nel vivo i campionati del mondo di calcio. Domani scatta il programma dei quarti con la sfida di Boston, ore 22 italiane, tra Francia e Marocco. Venerdì a Los Angeles sarà la volta di Spagna-Belgio. Sabato a Miami sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre domenica 12 luglio a Kansas City toccherà Argentina-Svizzera.
9: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
4: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est.

0: gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza sul passante di Mestre, segnalate ostruzioni sulla strada tra Martellago e Spinea in direzione Milano. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori notturni dalle 21 alle 6 del mattino, chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h58.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora.
2: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

so come cercarti.